0: tipo di aiuto. Disabili, anziani, chi soffre di Alzheimer o altri disturbi cognitivi, il numero di persone non autosufficienti cresce anno dopo anno. Ma la pressione sui conti pubblici è enorme e la riforma messa a punto dal governo punta soprattutto a ridurre i costi. Ma quali sono le misure della cosiddetta Pflegereform? Le vediamo insieme in questa puntata di Cosmo Italiano. Io sono Cristina Giordano. E la notizia è di oggi ed è fresca. Ancora una volta è stata rinviata la formazione della commissione che avrebbe dovuto valutare le misure per la riforma sull'assistenza alle persone non autosufficienti ed è l'ennesimo segnale di un governo litigioso che anche su questo tema fa fatica a trovare un accordo. Eppure sembrava che la riforma fosse vicina. Ne parlo con Enzo Savignano qui in studio.
1: Sì, ecco, nonostante le pressioni dello stesso cancelliere Friedrich Merz che voleva appunto che la nuova legge venisse esaminata ed approvata anche e soprattutto per sostenere che l'esecutivo conservatore socialdemocratico da lui guidato sta realizzando quelle riforme promesse e sottoscritte nell'accordo di coalizione. Inoltre diciamo che Merz punta molto sul suo nuovo ministro della salute Carsten Linnemann e su un suo successo, perché in caso contrario il rimpasto di governo appunto voluto dal cancelliere andrebbe subito sotto accusa. Ecco, per ora l'accordo definitivo non è stato trovato, affidando ad una commissione la risposta ai quesiti più difficili da risolvere e rimandando quindi tutto a luglio 2027. E come hai detto te all'inizio, proprio oggi, 7 ottobre, il governo federale ha rinviato di una settimana l'istituzione della commissione, un rinvio che conferma la complessità del tema, ma ancora una distanza sulla questione tra i due partiti della maggioranza di governo.
0: Quindi SPD e Unione non si riescono a mettere d'accordo. Ma perché è così difficile trovare un accordo appunto sull'assistenza per persone non autosufficienti?
1: Ecco, ovviamente la questione è politica, ma anche finanziaria, ovvero di costi. Politica perché si va a toccare il tema dell'assistenza sanitaria a lungo termine, quindi ad anziani, pensionati, deboli e malati cronici, uno dei capisaldi del sistema assistenziale in generale del welfare tedesco, su cui c'è il timbro soprattutto della socialdemocrazia tedesca. E la SPD quindi tendenzialmente non vuole cedere alle proposte di tagli e di riforma volute soprattutto dall'Unione CDU-CSU. La SPD per esempio chiede una compensazione finanziaria tra l'assicurazione sanitaria privata e quella pubblica per l'assistenza a lungo termine e un tetto ai costi per chi viene assistito in strutture specifiche per l'assistenza.
0: Ecco, ma in concreto cosa vuole fare il ministro della salute Linnemann? Come intende intervenire per appunto riformare questo settore?
1: Allora, prima di tutto diciamo che da tempo in Germania si parla di una riforma di questo settore molto ampio, direi anche complesso, della sanità. Ad inizio 2026 sono già state introdotte delle nuove misure che avrebbero dovuto, diciamo, fare da apripista per una riforma completa del sistema. Per esempio, misure che prevedono una maggiore prevenzione sanitaria nell'assistenza domiciliare, un miglioramento delle applicazioni digitali di assistenza, maggiori competenze per il personale infermieristico ed assistenziale e minori obblighi di documentazione per assistiti e personale assistenziale. Tutta, ecco, una serie di misure che in realtà devono ancora essere recepite, perché lo stesso Ministero della Sanità ad inizio 2026 aveva appunto sottolineato che era necessaria una nuova legge quadro generale per introdurre anche queste novità.
0: Nel frattempo l'ostacolo più grande, mi pare di capire, resta quello dei costi.
1: Sì, è proprio così. L'invecchiamento della popolazione in Germania rappresenta il principale fattore di crescita dei costi per l'assicurazione di assistenza a lungo termine. Ecco, pensiamo che nel 2005 quasi 2 milioni di persone beneficiavano delle prestazioni di tale assicurazione. Nel 2025 il numero è salito a circa 6 milioni. Di conseguenza anche i costi sono aumentati notevolmente, dai circa 17 miliardi miliardi di euro del 2005, siamo passati a più di 70 miliardi di euro dell'anno scorso. Il rapporto tra contribuenti e beneficiari delle prestazioni è diminuito costantemente negli ultimi anni. Nel 1998 si contavano 29 contribuenti per ogni beneficiario, mentre nel 2025 il numero è sceso a soli 10.

0: Insomma, le entrate, diciamo, non tengono il passo, motivo per cui il sistema assicurativo per l'assistenza versa in una situazione di grave deficit. Secondo la Federazione delle Casse Mutue di Assistenza Pubbliche, senza ulteriori sovvenzioni si rischia l'insolvenza. Per l'anno in corso si prevede un deficit complessivo di 4,4 miliardi di euro, cifra che potrebbe salire a 7,5 miliardi nel 2027.
1: Quindi, diciamo, l'obiettivo è bilanciare meglio entrate e uscite, ma in che modo intende appunto farlo questa riforma?
0: Allora, il massimale contributivo per l'assicurazione di assistenza a lungo termine, appunto la Pflegeversicherung, sarà innalzato di 300 euro al mese, un aumento inferiore rispetto a quanto inizialmente previsto. Dovrebbero essere introdotte aliquote contributive più elevate per l'assicurazione di assistenza a lungo termine per chi non ha figli. A partire dal prossimo anno sarà applicata una maggiorazione contributiva dello 0,52% per i coniugi o i partner conviventi coassicurati. Sono previste eccezioni, ad esempio per i genitori di figli con disabilità o per i familiari che prestano assistenza. Saranno anche introdotte novità nelle procedure di valutazione per le persone che potrebbero necessitare di un maggiore livello di assistenza. L'Inman ha inoltre annunciato un budget ponte utilizzabile per servizi di emergenza nell'assistenza domiciliare.
1: Una delle maggiori critiche riguarda i criteri con i quali poi vengono assegnati i cosiddetti Pflegestufen, cioè i gradi di assistenza.
0: Esattamente, dovrebbe essere completamente eliminato, senza alcuna misura sostitutiva, lo sgravio mensile di 131 euro previsto per le persone con grado di non autosufficienza 1, la cosiddetta Pflegegrad 1. Questa forma di sostegno per l'assistenza può essere ancora utilizzata per collaboratori domestici, accompagnatori per la vita quotidiana o per l'assistenza diurna e di breve durata. Ecco, la riforma comporta una perdita annua di oltre 1.500 euro per la famiglia. In generale, i criteri di assegnazione dell'assistenza dovrebbero quindi diventare più rigidi.
1: Altro punto della riforma è il focus sulla prevenzione.
0: Sì, diciamo, uno degli slogan della riforma è riabilitazione anziché assistenza. La bozza di legge infatti pone l'accento sulla prevenzione. In futuro gli assicurati dai 60 anni in su dovrebbero avere diritto a un esame di diagnosi precoce, il cosiddetto check-up 60+. L'obiettivo è individuare tempestivamente i rischi per la salute e preservare a lungo l'autonomia della persona.
1: E dopo aver visto con Enzo Savignano quali sono le principali misure di questa riforma e l'atmosfera politica che ruota attorno a questo dibattito, cerchiamo di guardare la quotidianità, a chi in questo settore lavora ogni giorno, come Carina Hütte, che presta servizio a domicilio ad una signora anziana che vive vicino alla città di Paderborn.
2: Die Waschmaschine ist im Keller, die können aber dann vielleicht die Treppe nicht mehr runterlaufen oder die können sich vielleicht nicht mehr so gut bücken, weil sie irgendwie gangunsicher sind. Ja, es ist schon wichtig. Das darf man auch einfach nicht irgendwie unterschätzen.
1: Si tratta quindi di un aiuto per la quotidianità che non è solo sanitario, come appunto ha raccontato Carina Hütte ai colleghi del VDR di Westpol, perché magari la lavatrice in cantina e le persone che assiste non riescono a scendere le scale. L'infermiere o l'aiuto a domicilio è diventato con gli anni un pilastro fondamentale nel sistema assistenziale tedesco. In Italia infatti non esiste. Qui, secondo alcuni dati, fino allo scorso anno venivano assistiti oltre 2 milioni di pazienti. I tagli previsti dalla riforma potrebbero significare meno fondi a disposizione per sussidi e di conseguenza meno possibilità di alleviare il carico di lavoro ai caregiver e alle famiglie. In Germania si stima quindi che ci siano diversi milioni di persone non autosufficienti, metà dei quali sono assistiti da familiari. Ma chi sono i caregiver che ogni giorno si prendono cura di un proprio caro? Amelia Massetti è presidente dell'associazione berlinese Artemisia, un'associazione fondata ormai 10 anni fa che offre attività e sostegno a una trentina di famiglie ed è nata dalla sua personale esperienza. Amelia Massetti infatti da 37 anni si occupa della figlia Lia Nadine con sindrome di Down. E allora le chiedo, cosa si aspetta, cosa vorrebbe dalla prossima Pflegereform?
3: Diciamo, in questa riforma ci sono ancora alcuni aspetti che non sono chiari. Siccome questo sistema dà una serie di assistenze che sono fra il, diciamo, la Inglaterra-Unsis, che si occupa specificamente, diciamo, del reddito di base della famiglia e della persona con disabilità, quindi anche l'inserimento nel posto del lavoro e quindi il pagamento del Werkstatt e tutta una serie di servizi. Il personice BG che può essere o meno richiesto dalla famiglia, perché praticamente una famiglia può chiedere un assistente personale organizzata dallo Stato, cioè personale, stiamo parlando sempre di 8-10 ore massimo a settimana, no? Che una persona venga a casa, si occupa della persona con disabilità, sempre se stiamo parlando di un grado di disabilità che è almeno di 3, 2 o 3, poi sì. Se, quando si altera naturalmente maggiore di ore. Oppure tu puoi avere un personice BG, cioè significa che tu hai un BG personale per che viene con, diciamo, definito con l'AMT, con la struttura, e tu ti gestisci autonomamente l'assistenza, nel senso che decidi sia quanto puoi pagare la persona, sia le ore che la persona venga a lavorare. Quindi c'è un rapporto più diretto che comporta maggiore impegno da parte della famiglia, però questo significa anche una libertà, nel senso che io posso chiedere a un assistente che mi venga la sera o che venga il sabato e domenica, mentre quelle che lavorano, diciamo, mandate dall'Alliance Farife, si chiama qui l'assistenza personale, organizzata dallo Stato, non ti lavora spesso il sabato e domenica, non ti lavora di sera tardi, quindi è chiaramente certo. Cioè, è un altro sistema. Ora, in questa riforma questo tema non viene per niente toccato. Per esempio, cosa succede? Viene eliminato, perché praticamente loro vogliono mettere tutto all'interno di un budget unico, quello che è, diciamo, l'assistenza, cioè tu il Pflegegrad, secondo il Pflegegrad in Germania tu puoi ottenere dalla cassa mutua malattie hai sia un mensile per la persona e sia hai, si chiama Verhinderungspflege, che significa quando la persona non è in grado di poter occuparsi della persona che ha bisogno dell'assistenza, puoi dare a qualcun altro questo certo. compito, mm-hmm. oppure puoi organizzare un viaggio, oppure dici una settimana mi va stare in un Kurzzeitpflege, cioè in un luogo perché io mi devo operare, per esempio, no? E allora non posso stare con la persona con disabilità in questo caso. Ora loro vogliono mettere tutto insieme in questo diciamo questo budget, e non è molto chiaro dal mio punto di vista, perché mi sono studiata la legge, non è molto chiaro, e alcune associazioni denunciano la mancanza di flessibilità, cioè io devo avere la possibilità di scegliere, perché ogni situazione è molto particolare, non puoi fare una struttura che è uguale per tutti, siccome c'è la tendenza a diminuire i costi, perché loro prevedono che ci sia nei prossimi anni un aumento, no, del finanziamento per il budget dell'assistenza, e allora stanno cercando di ristrutturare in un modo diverso, più controllabile, nel senso con un budget unico, però questo budget unico può essere in qualche modo deficitario di altri elementi. Quindi su questo non è chiaro ancora la legge.
1: Veniamo alla tua esperienza personale quotidiana. Come mamma di una ragazza con sindrome Down, qual è la difficoltà più grande per te?
3: Ma la difficoltà più grande, soprattutto quando sai che, insomma, io adesso non sono più una persona giovane, mia figlia è una persona adulta che ha una sua vita lavorativa, lavora in teatro, quindi ha una vita abbastanza strutturata. Però la difficoltà più grande è, per esempio, che io ho, cioè, diciamo, questo personale CBG ti copre 6-7 ore settimanali. Questo budget serve perché lei possa avere una vita più inclusiva, quindi possa partecipativa a fare attività. Lei, mia figlia, le piace andare a vedere le mostre, musica, concerti, cioè io non mi posso permettere di fare tutta una serie di attività perché le ore sono troppo poche di budget, capisce? Quindi significa che è limitata la possibilità per mia figlia di partecipare a delle attività senza di me, con un assistente, perché questo è troppo poco. L'altra grossa difficoltà è che, siccome questo personaggio BG è anche molto basso, fondamentalmente
1: di che cifre parliamo?
3: Giusto? Ma stiamo parlando in questo caso, proprio per essere precisi, di 391 euro, che più volte ho chiesto, altri dicono avrei diritto di più, ma non te ne danno, perché, cioè, almeno 10 ore settimanali dovrebbero essere, perché insomma se uno paga una persona, a meno che io non pago una persona 7 euro all'ora, cosa che è impossibile, cioè il minimo sindacale è 15 euro all'ora, che non è neanche tantissimo, però perché mia figlia non è una persona estremamente difficoltosa, diciamo, no? Dipende poi dal caso e casi. Con un budget così basso tu hai anche la difficoltà a trovare il personale, perché chiaramente il personale non copre questo budget, io non posso coprire una spesa, diciamo, assicurazione malattia o altro. Quindi è un turnover di personale che inizia a lavorare, poi dopo un po' trova l'altro lavoro più sicuro e lo perdi. Se invece ci fosse un budget più consistente, naturalmente potrei contare forse su un personale più stabile, e questo è un grande problema che noi affrontiamo quotidianamente con mia figlia, la difficoltà a trovare il personale, che spesso è un personale non veramente formato, ma diciamo nella situazione attuale di mia figlia non è così necessario, perché lei è abbastanza adulta, diciamo, no? Quello che le serve, lei non può andare in giro da sola, non si può muovere per andare, dicevo, di andare al concerto, voglio incontrare un'amica o voglio partecipare a quell'attività o andare a vedere la mostra, non può farlo da sola.
4: Certo.
3: E quindi è condizionata sempre alla mia presenza, e essendo naturalmente io adesso una persona sempre più con una certa età, il problema più grande è quello che uno si pone: cosa sarà di lei il giorno che io non sarò più in grado di gestire questa attività con mia figlia? Fino a che età potrò avere mia figlia con me? Questo è il grande problema che si pone per i genitori, la vita dopo di noi, no? C'è il giorno che non ci saremo anche più.
1: E questa era Amelia Massetti, mamma di Lia Nadine, ragazza con sindrome di Down. E invece voi, se pensate al vostro futuro, quali sono le principali preoccupazioni? In Germania sono soprattutto ritrovarsi in condizioni di povertà durante la vecchiaia e dover ricorrere all'assistenza. Lo dice il risultato di un sondaggio dell'Istituto di Ricerca Sivei realizzato per il gruppo assicurativo tedesco Debeka, attivo anche nell'assicurazione sanitaria e nella Pflegeversicherung, e pubblicato proprio oggi. Avete ascoltato una puntata di Cosmo Italiano, il podcast in cui gli italiani in Germania sono protagonisti, prodotto da WDR per l'ARD, su tutte le piattaforme streaming e naturalmente anche su ARD Sounds, la mediateca dell'emittente radiotelevisiva pubblica tedesca. E io sono Cristina Giordano.

C'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.